Senegal, a propaganda. A Africa, a mise propaganda. America, a mise propaganda. You